0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensioni

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il vero amore ci inebria il cuore. Orienta il nostro destino come l'amore di una mamma per il suo bambino.

luce, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti guardo e vedo la vita. Guardo la vita e vedo te. Questo è l'amore.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suona.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Un amore nato nei meandri della rete, che viaggia e vive fra la città eterna e Scilla e Cariddi. Non potevo immaginare nulla di tanto difficile, ma non potevo chiedere niente di meglio della mia breve vita.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: sembra coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

0: E siamo già al giovedì, direi bene, direi che questa mattinata, questa sveglia comincia molto bene. Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft, ma noi cerchiamo di farla andare ancora meglio facendo gli auguri oggi a chi porta il nome Bernardino, santo di questo 2 luglio, e tanti auguri anche a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 2 luglio. Tanti auguri alla biondissima Margot Robbie, che dopo il successo di Barbie e di Cime Tempestose pare sarà protagonista del prequel di Ocean's Eleven, il famoso film, no, con George Clooney e Brad Pitt, e sarà accanto a Bradley Cooper. Queste sono le prime indiscrezioni sul cast di questo film che, se tutto va come deve andare, dovrebbe uscire a giugno dell'anno prossimo, quindi c'è un po' da aspettare. Poi continuiamo con gli auguri e li facciamo ad Alba Parietti e a Michele Santoro, e poi ricordiamo che oggi nel 1877 nasceva Herman Hesse, autore e aforista tra i più autorevoli del Novecento. I suoi romanzi restano veramente dei capisaldi della letteratura mondiale. E poi, a metà tra compleanno e fatto storico, c'è da ricordare che era il 2 luglio del 1900 quando il dirigibile Zeppelin LZ1, primo esempio di dirigibile moderno, si alzò in volo sul lago di Costanza in Germania. Era lungo 128 metri ed era alimentato da due motori a scoppio. Restò in volo per soli 18 minuti, perché c'è stato poi un guasto tecnico, però comunque tanto bastò ad innescare la rivoluzione tecnologica nella storia dei trasporti, mandando in pensione le care, vecchie e inaffidabili mongolfiere.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è il più empatico dei sentimenti. Mi viene naturale mettermi nei tuoi panni, perché sei parte di me.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del cannone

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Vuota perdere su Dimensione Suono Soft di Noemi, che in una recente intervista ha raccontato di come lei sia nata vecchia, così si è definita. Da piccola era una nerd di manga e poi dalla Carrà, che è sempre stata un suo mito, ha imparato che tenere alla propria immagine è fedeltà a se stessi, e quindi è per questo che lei, soprattutto in questi ultimi anni, sta tenendo molto alla sua immagine e la sta curando, oltre a curare ovviamente tutta la parte artistica e musicale.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Ci attende un venerdì con l'alta pressione dominante su tutto il nord Italia. Il contesto dunque sarà stabile e ben assolato, con cieli sereni al più con qualche nuvola di passaggio. Caldo moderato su tutte le regioni, dunque l'aria sarà più respirabile rispetto ai giorni precedenti. I valori massimi infatti su Torino e su Milano non andranno oltre i 32 gradi. Nulla da segnalare per la giornata di venerdì, clima asciutto con tempo ancora stabile. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

Sei tu su Dimensione Sono Soft di Fabrizio Moro, che ha fatto uscire il suo decimo album in studio che si intitola Non ho paura di niente e lo sta presentando, lo sta portando in giro con un tour estivo dove però sta ricantando anche i suoi più grandi successi tipo questo, e poi sarà anche in autunno nei vari club italiani e passerà anche qui da Milano, sarà al Fabric il 28 ottobre.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Siamo nel pieno dei mondiali di calcio e quindi quando ci capita magari di vedere qualche partita scopriamo quanto pathos, quanta preparazione c'è dietro le telecronache sportive, non solamente del calcio ovviamente, di tutti gli sport. E allora festeggiamoli oggi questi giornalisti, perché oggi nel 1994 è stata istituita una giornata per celebrare proprio la fondazione dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva, che onora una professione che veramente ha modificato la percezione sociale dello sport. Il giornalismo sportivo infatti non è la semplice descrizione di un risultato numerico, ma è una vera e propria forma di narrazione quasi epica, se vogliamo, che unisce sociologia del costume a precisione statistica. E il percorso professionale per accedere a questa carriera si è evoluto in maniera significativa nel tempo. Te lo dico perché se aspiri a diventare un giornalista sportivo, magari, ecco, ti servirà una formazione multidisciplinare. Generalmente si richiedono lauree in scienze della comunicazione, lettere o giornalismo, seguite poi da scuole di specializzazione riconosciute o dal completamento del praticantato biennale per l'iscrizione all'albo professionale dei giornalisti. Poi bisogna considerare anche che l'avvento dei social media e delle piattaforme di streaming ha trasformato la cronaca da lineare, cioè la vecchia sintesi scritta o televisiva, a multicanale e in tempo reale. Quindi tocca anche essere in grado di decodificare non solo i regolamenti, le tattiche di gioco, ma anche proprio l'economia dello sport, il diritto sportivo, le dinamiche geopolitiche che influenzano i grandi eventi mondiali. Insomma, una professione meravigliosa che richiede anche tanto impegno e tanto studio.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

0: Ci sono quei brani proprio che ti fanno venire la pelle d'oca sempre, nonostante passino gli anni, nonostante uno li abbia sentiti un sacco di volte, ma creano sempre un'emozione speciale, e questo secondo me è uno di quelli. Blowing in the Wind, cantato da Bob Dylan qui su Dimensione Suono Soft.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia. Metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Lutto cittadino oggi a Milano per i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto in seguito alla caduta dalla moto di servizio durante un inseguimento. Saranno celebrati alle 11 nella chiesa della Madonna della Medaglia in zona Viale Lucania. A San Donato Milanese la Camera Ardente dalle 8 alle 10. Il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, indagato a Milano per prostituzione minorile, respinge le accuse. La ragazza, al centro dell'inchiesta sul giro di escort, all'epoca 17enne, ha raccontato ai magistrati di non aver ricevuto denaro. Il calciatore è convocato in procura domani. A 10 anni dalla morte, a Bologna è inaugurata la biblioteca Umberto Eco, oltre 30.000 volumi del semiologo provenienti dalla Casa Studio di Milano. Calcio, mondiali, Stati Uniti, Belgio e Inghilterra agli ottavi, tennis, Wimbledon, Jannik Sinner al terzo turno, oggi in campo Jasmine Paolini, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, Elisabetta Cocciaretto e Tyra Grant nel doppio. Notte di bombardamenti russi su Kiev, guerra in Iran, conclusi colloqui indiretti a Doha, l'informazione torna tra un'ora.
0: Con calma e magari anche un po' di fatica, perché siamo già a giovedì, quindi sentiamo la pesantezza della settimana, però guardiamo anche al weekend che si avvicina. Ecco, con questo spirito continuiamo questa sveglia insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. E con questo caldo, anche se possiamo dire che un pochino meglio vada, a Milano comunque c'è un tema che riguarda davvero tutti, che è rendere la città un po' più vivibile d'estate. E proprio su questo il comune sta lavorando con un piano che punta a togliere cemento e asfalto per fare spazio invece al verde, e negli ultimi 5 anni, pensa, sono stati creati quasi 340.000 metri quadrati di nuove aree verdi, sono stati piantati anche migliaia di alberi e sono partiti interventi per trasformare piazze e strade, andando appunto a sostituire parte delle superfici asfaltate con aiuole, con alberi e con anche pavimentazioni drenanti. E dove gli alberi non possono arrivare, si pensa anche a pergole ombreggianti per salvare la situazione. Comunque l'obiettivo è sempre lo stesso: contrastare le cosiddette isole di calore, cioè quelle zone della città che in estate diventano letteralmente dei forni. Secondo il piano del comune, entro il 2050, te lo dico, si vorrebbe limitare l'aumento della temperatura a 2 gradi, però gli ambientalisti avvertono che la strada è ancora molto lunga da percorrere e serve fare molto, ma molto di più. Intanto è in arrivo anche un nuovo piano del verde che dovrebbe essere presentato adesso in autunno e che promette interventi più strutturali, perché ormai è chiaro, avere più alberi in città non è solamente una questione estetica, ma è proprio una vera questione di sopravvivenza e di qualità di vita.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Ti desidero come non mai, ti desidero come un nomade nel deserto desidera l'acqua.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo.
1: Guerriero di Marco Mengoni su Dimensione Suono Soft. Il caldo pare andare un po' meglio, certo ci sono altre situazioni che creano disagio. Comunque, che giornata ci aspetta oggi lo scopriremo tra pochissimo, come sempre, con gli amici di Trebi Meteo.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Outfit estivi a prezzi incredibili?
6: La risposta è Merlata. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
5: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
6: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
5: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
9: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
10: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Ci attende un venerdì con l'alta pressione dominante su tutto il nord Italia. Il contesto dunque sarà stabile e ben assolato, con cieli sereni al più con qualche nuvola di passaggio. Caldo moderato su tutte le regioni, dunque l'aria sarà più respirabile rispetto ai giorni precedenti. I valori massimi infatti su Torino e su Milano non andranno oltre i 32 gradi. Nulla da segnalare per la giornata di venerdì, clima asciutto con tempo ancora stabile. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

Ora e per sempre di Raff su Dimensione Suono Soft. E ora e per sempre noi, quando viaggiamo, diamo particolare importanza al cibo, cioè i viaggi oggigiorno si programmano proprio anche in base alle località dove si mangia meglio, e tra poco scopriamo quali sono questi posti, così possiamo programmare la nostra prossima vacanza.

Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. In questo appuntamento Good Life parliamo di viaggi, perché ormai ci siamo, le vacanze estive sono alle porte e viaggiare oggi significa sempre di più in realtà mangiare. Cioè, quando andiamo fuori, specialmente all'estero, noi siamo sempre curiosi di assaggiare i loro sapori tipici, i piatti più particolari. Quindi quando andiamo a programmare l'itinerario di viaggio spendiamo un sacco di tempo a scegliere il ristorante che ci ispira di più o che magari è consigliato nelle guide. E a questo proposito, cioè a proposito di viaggi e cibo, è uscita una delle classifiche più attese dell'anno, quella delle città dove si mangia meglio al mondo. Così siamo pronti a programmare, direi, il nostro prossimo viaggio, anche se bisogna tenere presente che questa classifica è stata redatta da una rivista inglese, Time Out, quindi magari i loro gusti non sono proprio vicinissimi ai nostri, o forse hanno anche altri parametri. Comunque andiamo a vedere, a dare un'occhiata a questa classifica. Sul gradino più alto del podio c'è Lima, in Perù, un po' a sorpresa secondo me, seguita poi da Bangkok e Città del Messico. L'Europa si difende con Londra e Barcellona, e qui qualche dubbio mi viene: ma come, c'è Londra al primo posto e il nostro paese, l'Italia? Ecco, purtroppo l'unica città italiana presente nella top 20 è Napoli. Non ci sono Roma, Milano, no, c'è il capoluogo campano che conquista il 14° posto grazie a una cucina che continua a evolversi senza perdere la propria identità. Questa è stata un po' la definizione. E attenzione, perché il punto di

0: E con questo brano Alan Sorrenti nel 1979 vinceva il Festival Bar e questo diventò il singolo più venduto in Italia, ma non solo, fu un grande successo qui da noi, passò i nostri confini, conquistò anche la Germania, la Svizzera, la Scandinavia. Tu sei l'unica donna per me che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft al termine di questa seconda ora di Sveglia Insieme. Vedo la redazione pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: No, sì! Brava!
6: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
11: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Respinge le accuse il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, indagato a Milano per prostituzione minorile. La ragazza al centro dell'inchiesta sul giro di escort all'epoca 17enne ha raccontato ai magistrati di non aver ricevuto denaro. Il calciatore è convocato in procura domani. Violenza sessuale su minori a Brescia, condannato in abbreviato a 5 anni di reclusione Don Ciro Panigada, sacerdote 49enne. 7 le presunte vittime all'epoca dei fatti di età compresa tra gli 11 e i 13 anni. Gli abusi nelle parrocchie di Adro e di San Paolo. Nessun danno erariale a Milano, le torri Park Towers di via Crescenzago realizzate come ristrutturazione edilizia. La Corte dei Conti ha escluso la colpa grave di 3 dipendenti comunali. Calcio, mondiali, Stati Uniti, Belgio e Inghilterra agli ottavi, tennis, Wimbledon, Jannik Sinner al terzo turno, oggi in campo 6 italiani. Notte di bombardamenti russi su Kiev, Venezuela, una settimana dal terremoto trovato un 43enne ancora in vita sotto le macerie. L'informazione torna tra un'ora.
0: Ultima delle 3 ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Se stai pensando ad un'idea per una gita estiva, ti consiglio Vigevano, perché qui c'è un cartellone di eventi, devo dire niente male, in una location molto ma molto suggestiva, che è il cortile del bellissimo castello Visconteo Sforzesco. E infatti qui torna la rassegna Vigevano in Castello, con un programma pieno zeppo di grandi nomi. Si parte tra qualche giorno, il 7 luglio per esempio, con Federico Buffa, che racconta Michael Jordan. Poi arrivano Il Volo, Noemi, Giorgia, Fiorella Mannoia, Filippo Caccamo. A settembre si riparte con Federico Basso, Epu, Enrico Brignano, Giorgio Panariello e si chiude con Riccardo Cocciante. Insomma, grandi nomi. C'è solo una piccola variazione, tocca dirlo, Claudio Baglioni, che tra l'altro ha già fatto registrare il tutto esaurito, lo sappiamo, per motivi di salute si deve fermare e quindi riprenderà, rinvierà il concerto al 2027. E l'obiettivo degli organizzatori, devo dire, è decisamente ambizioso, perché vogliono arrivare a portare oltre 30.000 spettatori in città. E in effetti non è solamente una serie di concerti quello che si può andare a vedere, ma è anche una città molto bella. Si può vivere Vigevano, si può passeggiare nella piazza, cenare in centro, magari scoprire proprio uno dei castelli più belli della Lombardia. Insomma, musica dal vivo e turismo, una accoppiata che quest'estate promette davvero, ma davvero molto bene.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Il mio cuore appartiene a te, nulla più richiede se non il battito del tuo sovrapposto al suo.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Era Stella Gemella su Dimensione Suono Soft di Eros Ramazzotti, che stavo pensando, nella vita ha tenuto concerti in tutto il mondo, si è esibito davanti a migliaia e migliaia di persone, ma come secondo me si emozionerà questo weekend nell'accompagnare la figlia Aurora all'altare, non si è mai emozionato nella vita.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
9: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Lo so che a quest'ora ti aspetti Branco con tutti i suoi consigli, ma lui è in vacanza per qualche giorno e quindi per qualche giorno parlerò io cercando di darti qualche notiziola anche utile, come per esempio questa. Sta per arrivare una novità su WhatsApp che potrebbe cambiare parecchio il modo in cui ci scriviamo. Cioè, entro la fine dell'anno arriveranno i nomi utente, un po' come già succede su Instagram o Telegram, che vuol dire che possiamo farci contattare senza dover per forza condividere il nostro numero di telefono. Chi ci scriverà vedrà soltanto il nostro username, mentre il numero quindi resterà privato, a meno che non l'abbia già salvato in rubrica. La cosa interessante è che si potrà anche aggiungere una sorta di chiave di sicurezza, quindi a qualcuno non è che basterà solo conoscere il nostro username per scriverci, ma gli servirà anche un codice aggiuntivo che dobbiamo fornirgli noi nel momento in cui accettiamo di chattare. E questa scelta, secondo me, dello username è un dettaglio che farà partire la corsa per ottenere quello che più ci piace, perché gli username saranno unici. Quindi, per dire, se c'è qualcuna che ha già preso il nome Laura Buono, io non potrò chiamarmi così, dovrò essere, non lo so, Laura Buono underscore 1, per dire. Quindi attenzione, perché se hai un nickname che usi ovunque, a cui sei particolarmente affezionato o affezionata, ecco, forse è il caso di prenotarlo il prima possibile, perché poi se no potrebbe essere preso da qualcun altro. Basta aggiornare la app e si può già fare, nel senso che WhatsApp sta aprendo gradualmente le prenotazioni. A parte comunque la questione della scelta dello username, con relativa corsa ad accaparrarsi quelli più ambiti, questa sarà una funzione che secondo me ci darà maggiore privacy e anche più controllo.
1: Dimensione suono soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: È sempre bello cantare insieme agli 883, una canzone d'amore su Dimensione Suono Soft da dedicare a chi vuoi tu in questo giovedì 2 luglio al termine di queste 3 ore di sveglia insieme. Eh sì, abbiamo finito e quindi tra poco ci salutiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Abbiamo terminato queste 3 ore di sveglia insieme, anche oggi ce l'abbiamo fatta, dai che domani è venerdì e secondo me ci svegliamo con il sorriso, ma domani è un altro giorno, intanto pensiamo all'oggi. Adesso arriva Francesco Cavuoto con la sua compagnia a traghettarti fino all'ora di pranzo. Io ti auguro una splendida giornata e ti do appuntamento a domani appunto per svegliarci insieme col sorriso, se vorrà. Io ti aspetto qui come sempre tra le 6 e le 9 su Dimensione Suono Soft. Buon proseguimento di giornata da Laura Buono e a domani.
3: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Violenza sessuale su minori. A Brescia, condannato in abbreviato a 5 anni di reclusione, Don Ciro Panigada, sacerdote 49enne. 7 le presunte vittime all'epoca dei fatti di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, gli abusi nelle parrocchie di Adro e di San Paolo. Lutto cittadino oggi a Milano per i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto in seguito alla caduta dalla moto di servizio durante un inseguimento. Saranno celebrati alle 11 nella chiesa della Madonna della Medaglia in zona Viale Lucania. Umbertino Valentini, pensionato, 92enne, salvo grazie a un giovane poliziotto che gli ha praticato il massaggio cardiaco. L'anziano soccorso in strada dove si era sentito male in via Mai a Bergamo. Calcio, mondiali, Stati Uniti, Belgio e Inghilterra agli ottavi. Tennis, Wimbledon, Jannik Sinner al terzo turno, oggi in campo 6 italiani. Palio di Siena, si corre stasera, esposta la bandiera verde a Palazzo Pubblico, annullata per maltempo la provaccia di questa mattina. L'informazione torna tra un'ora.
10: È giovedì, è il 2 di luglio, abbiamo strappato via un altro foglio dal calendario, ormai siamo praticamente immersi nel mese di luglio. Buona giornata, buon ascolto di Dimensione Suono Soft le prossime 4 ore, se ti va le passiamo insieme, se non ti va le passiamo insieme, quindi in realtà devi rimanere qua dove sei. Ci saranno le Good Life, i Segreti in Tavola e poi Beppe Pellegrino ci porta in giro per il mondo con Travel Experience, le grandi voci del cinema, l'informazione, c'è tutto. Io direi che possiamo partire. 1, 2, 3, via!
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Scegli una persona che ti guardi come se fosse una magia.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane.

0: chiama Shiver ed è di Natalie Imbruglia in questa mattinata di giovedì su Dimensione Suonosoft, dove tra poco torniamo con i consigli di viaggio di Beppe Pellegrino, Beppone.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suonosoft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
6: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
7: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: parlo di un'altra che secondo me è molto sconosciuta e molti turisti la ignorano, e forse proprio per questo che conserva un fascino speciale. Si chiama Tinos. Quando si pensa alle Cicladi vengono in mente soltanto Mykonos e Santorini. Vi ho parlato di Milos e oggi vi racconto di Tinos, che è la più discreta, ma basta allontanarsi dal porto per scoprire un mondo fatto di villaggi autentici, colline, tradizioni antiche, ancora alcune donne vestite con abiti un po' invernali nonostante l'estate picchi con un sole cocente. Una delle cose più sorprendenti, secondo me, è la lavorazione del marmo. E qui non siamo a Carrara, qui è una vera arte. Da secoli gli artigiani scolpiscono questo materiale in molte case, fontane, chiese, sembrano opere d'arte a cielo aperto. Si narra che la famosa Venere di Milo sia stata scolpita qui a Tinos, ma insieme anche tante altre. Tinos è anche una meta di pellegrinaggio molto importante per i greci, grazie alla chiesa della Pagangia Evangelistica, che richiama fedeli da tutto il paese, un po' una chiesa ortodossa, ancora con i preti vestiti di nero, con questi cappelloni enormi, insomma, personaggi con queste barbone lunghe. Girando per l'isola si scopre qualcosa di curioso, insomma, io ho visto decine di piccionaie decorate, sembrano piccoli castelli in miniatura, invece sono le casette per i piccioni. Sono state costruite durante il dominio veneziano, pensate, oggi sono, insieme ad altri, uno dei simboli di quest'isola bellissima di Tinos. Secondo me questo luogo che non grida, non fa rumore per attirare le persone, ci vanno da sole, ti parlano piano queste isole, e proprio per questo riescono a farti ricordare durante tutta la vita. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: sta facendo notte di Renato Zero, la canzone che chiude la nostra prima ora in questo giovedì 2 luglio sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Tra poco l'informazione, poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info Gruppo Zaffiro.
10: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Violenza sessuale su minori, a Brescia condannato in abbreviato a 5 anni di reclusione, Don Ciro Panigada, sacerdote 49enne. 7 le presunte vittime all'epoca dei fatti di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, gli abusi nelle parrocchie di Adro e di San Paolo. Lutto cittadino oggi a Milano per i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto in seguito alla caduta dalla moto di servizio durante un inseguimento. Saranno celebrati alle 11 nella chiesa della Madonna della Medaglia in zona Viale Lucania. A Cremona basta al trasferimento di detenuti a elevatissima pericolosità sociale. Il sindacato Sappe ha denunciato l'aggressione ai danni di un agente in carcere da parte di un recluso in regime di sorveglianza particolare. Calcio mondiali, Stati Uniti, Belgio e Inghilterra agli ottavi, tennis, Wimbledon, Jannik Sinner al terzo turno, oggi in campo 6 italiani. Il Vaticano ha annunciato la scomunica per i lefebriani dopo le ordinazioni dei vescovi senza il mandato del Papa. L'informazione torna tra un'ora.
0: Una buona giornata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. Ti svelo un segreto, anche per chi come noi parla tutti i giorni davanti a centinaia di persone, ogni tanto hai il cuore che va a mille ed è una delle paure più diffuse al mondo. Ne parliamo tra poco, parleremo proprio di public speaking, parlare in pubblico all'interno delle nostre Good Life, probabilmente anche con qualche trucchetto e qualche consiglio per superare velocemente questa paura. Intanto si riparte con una nuova ora fatta di successi. Lucio Battisti, Prendila Così. Prima ancora Francesco Scoprando, amico e collega, ci racconta un dolce aforisma d'amore.
14: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
15: Se mi guardi così, mi perdo nei tuoi occhi come una goccia nel mare. Lei, come me, ritorna a casa, ma non si trova più.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Parlare in pubblico è una delle paure più forti e più diffuse in tutto il mondo. Ne parliamo tra poco, cerchiamo di capire come affrontarla questa paura e magari superarla con qualche consiglio all'interno delle Good Life. Stai su Dimensione Suono Soft.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Outfit estivi a prezzi incredibili?
3: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
2: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
3: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
2: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
1: Dimensione Suono Soft.
10: Pioggia e sole

una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà

Sai qual è una delle paure più diffuse al mondo? Vabbè, l'abbiamo già detto. Parlare in pubblico. Più di qualcuno preferirebbe affrontare un esame, un trasloco, qualcuno perfino dice il dentista, piuttosto che prendere un microfono tra le mani. E la cosa più bella è che non è che significa essere incapaci, significa essere umani, perché il nostro cervello fa un ragionamento molto antico. Vede tante persone che ci guardano tutti insieme e pensa: attenzione, qui c'è qualcosa di pericoloso. Così accelera il cuore, ti si asciuga la bocca, le mani diventano fredde e all'improvviso quella voce non sembra essere più la tua. Le parole si accavallano, insomma, e ti sembra di non essere lucido. La buona notizia è che tutto questo ha una spiegazione, soprattutto ha un rimedio. Il primo è assolutamente respirare, ma non quel respiro veloce che facciamo quando siamo agitati. Uno lento, basta fare un po' con un

0: energia ti tiene sveglio, presente, connesso con chi hai davanti. E ti dico una cosa che ho imparato in tanti anni davanti a un microfono, dal 1995 per l'esattezza: le persone non cercano l'oratore perfetto, cercano qualcuno che voglia arrivare, che gli faccia venire voglia di ascoltare, e sono due cose molto diverse tra loro. Quindi se un giorno ti toccherà parlare davanti a 10 persone o davanti a 1000, ricorda una cosa: non devi dimostrare di essere perfetto, devi avere soltanto qualcosa di vero, di autentico da condividere. Quando succede questo, il pubblico se ne accorge sempre. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: Inevitabile follia, Raff, Dimensione, Suono Soft, a chiudere un'altra ora, la prima metà è scivolata via in questa mattinata, tra poco segreti in tavola, ma prima l'informazione.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac. Radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto in seguito alla caduta dalla moto di servizio durante un inseguimento. Le esequie nella chiesa della Madonna della Medaglia, in zona Viale Lucania, giornata di lutto cittadino. Fuggito all'alto dei carabinieri, inseguito da Cantù a Mariano Comense, dove è stato arrestato in manette un ventenne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora. Trovati in auto droga e quasi 500 euro in contanti. Controlli nella Bergamasca, identificate 29 persone e controllati 5 esercizi pubblici, chiuso da ATS e polizia un ristorante a Seriate. Borseggi al mercato di Lecco, raffica di furti tra piazza Mazzini e piazza Garibaldi. Calcio, mondiali, Stati Uniti, Belgio e Inghilterra agli ottavi, tennis, Wimbledon, oggi in campo 6 italiani. I dati Istat in calo, gli occupati a maggio, meno 22.000. L'informazione torna tra un'ora con Fabrizio Gaias. Spazio subito ad Enrico Mentana.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
9: Sembra incredibile nel pieno del 2026 parlare di uno scisma religioso. Eppure è uno degli eventi non soltanto di queste ore, di questi giorni. Lo scisma dei lefevriani dalla Chiesa Cattolica, la scomunica che è arrivata questa mattina da parte del Vaticano con una nota ufficiale: i vescovi della fraternità sacerdotale San Pio X Alfonso de Galarieta e Bernard Fellet, rispettivamente consacrante principale e co-consacrante, e i vescovi neoconsacrati Schreiber, Gogdade, Poisiné de Sivry e Anna Pie sono incorsi ipso facto nella scomunica late sentenzie per aver compiuto un atto di natura scismatica. La consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Sono parole che ci sembrano arrivare da un passato lontano o da quel celeberrimo libro e film di Umberto Eco, Il nome della rosa. Eppure siamo alla chiesa di oggi e a uno scisma che avviene per la seconda volta, perché si parla dei lefevriani, ma fu proprio Monsignor Lefebvre nel 1988 a creare la scissione da Roma, lo scisma di Écône, là nella zona del sud della Francia che era già stata la zona dei Savoia. È una ferita che il Vaticano credeva di avere rimarginato, perché proprio Ratzinger, che era prefetto della dottrina per la fede negli anni della scomunica, aveva riassorbito, tentato di riassorbire da pontefice quella scissione. Eppure adesso ci risiamo di nuovo e le parole supplici addirittura di Papa Leone XIV non sono state ascoltate. Di qui la scomunica di stamattina. È uno strappo che farà parlare la Chiesa di tutto il mondo, anche se si parla di 1 miliardo di fedeli e di 600.000 scismatici.
10: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Una buona mattinata da Francesco Gavuoto e da Dimensione Suono Soft. Ci sono sere in cui Milano sembra voler accontentare davvero tutti. Chi ama il rap può andare ad ascoltare Frankie & Energy al Castello Sforzesco. Chi ha voglia di ritmi latini può invece lasciarsi trascinare da i Gypsy Kings. Gli appassionati di elettronica possono andare in Triennale, mentre gli amanti del cinema possono godersi un classico come Chi ha incastrato Roger Rabbit sotto le stelle. Ma sapete qual è la cosa più bella? Che gli eventi sono soltanto una scusa, perché ogni concerto, ogni spettacolo, ogni serata all'aperto è soprattutto un'occasione per fare qualcosa che oggi facciamo sempre meno: vivere la città, camminare senza una meta precisa, bere qualcosa, incontrare persone, lasciarsi sorprendere. Gli psicologi hanno un nome per tutto questo: serendipità, la capacità di trovare qualcosa di bello mentre in realtà stavamo cercando tutt'altro. È il motivo per cui spesso le serate migliori sono quelle organizzate all'ultimo minuto, oppure quando ti chiamano gli amici: scendi, andiamo, ti butti in macchina e succedono magie. Quindi se stasera non avete programmi, fatevi un regalo, uscite, non importa se scegliete un concerto, uno spettacolo, un film o semplicemente una passeggiata o un gelato, perché a volte il ricordo più bello della serata non è quello che avevate programmato, è quello che invece non potevate immaginare. Si riparte con l'immaginazione invece, con la nostra musica, i Queen e Somebody to Love, e prima ancora una voce del cinema e un dolce aforisma d'amore.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: La fine del mondo non è collegata ad una data, ma a te, amore, che sei la mia vera fine del mondo.

chiamati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Mamma, madre dolcissima, zucchero su Dimensione Suonosoft. Tra poco ascolteremo i consigli di Francesca Romana Barberini.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suonosoft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
10: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Outfit estivi a prezzi incredibili?
13: La risposta è Merlata. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
12: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
13: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
12: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
5: Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

0: Santana con Mana Corazon Espinado. Siamo pronti per ascoltare i consigli del giorno di Francesca Romana Barberini. Allora sentiamo che cosa ha da raccontarci in questo giovedì.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Oggi parliamo di vini, è giovedì mattina, naturalmente lo facciamo in compagnia di un grande amico, un esperto, appassionato, autore del libro Piacere Vino, lui è Maurizio Dattero. Ciao Maurizio, bentornato.
3: Ciao Francesca, buongiorno.
2: Allora, dove ci porti oggi a parlare di vino?
3: Sì, oggi, visto che hai citato anche il mio libro, molto umile nel mio piccolo, però sono molto orgoglioso di questa fatica, allora volevo parlare di un altro libro in realtà molto interessante che è appena uscito, si chiama Il gusto della libertà, e l'hanno scritto Francesco Clementi, che è un professore universitario di Roma, e Antonio Gaudioso, che è una persona molto attiva soprattutto nel piano civile, sociale, ma anche stato consulente del Ministero della Salute, insomma ha fatto un sacco di cose che conosco anche personalmente. Si chiama Antonio Gaudioso, è una persona a cui voglio molto bene perché mi piace che un po' come me fa tantissime cose diverse anche fra di loro, fra le altre cose è anche produttore di vino nobile di Montepulciano, e questo

0: considerato anche un fattore di democrazia il fatto di bere vino e di sentirsi liberi in tal senso. E quindi lui prese molto ampiamente spunto da questi viaggi, anche proprio il legame territoriale che c'era tra il vino e i popoli e il posto in cui vivevano, e divenne per lui molto, molto utile. E poi, quando alcuni anni dopo, nel 1801, divenne il terzo presidente degli Stati Uniti. Quindi, insomma, c'è un po' di vino italiano anche nella storia dei presidenti americani. Bella questa storia, mi è piaciuta molto.
1: Molto. Poi, peraltro, no, insomma, i calici possono aiutare a creare il dialogo, anche ad avvicinare delle culture. Quindi, insomma, ha una funzione che va oltre il vino, no? Al puro piacere della degustazione.
0: Sì, anche a livello diplomatico, la tavola e il vino ha proprio iniziato in quegli anni, in quei decenni, a diventare importante per prendere quelle decisioni in ambiti anche per rilassare.
1: In vino veritas. Maurizio, grazie mille, perché veramente questo è un segreto interessante, una lettura sotto l'ombrellone.
0: Una lettura interessante, sì,
1: assolutamente. Ci sentiamo giovedì prossimo, naturalmente. Intanto grazie, buona giornata.
0: Grazie a te, ci sentiamo giovedì prossimo, sì, ciao a tutti.
1: L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: con Claudio Baglioni. Chiudiamo la terza ora, quella canonica, su Dimensione Suonosoft. La prima parte di questa mattinata è scivolata. Tra poco l'ora della decompressione. Se non sai che cos'è, te lo spiego tra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suonosoft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Brava!
4: Sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. A Milano un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro di Francesco Imprezzabile. L'agente della polizia locale è morto in seguito alla caduta dalla moto di servizio durante un inseguimento a Peschiera Borromeo. I funerali vengono celebrati nella chiesa della Madonna della Medaglia in zona Viale Lucania. È una giornata di lutto cittadino. Sono presenti in chiesa il sindaco Giuseppe Sala, il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana e anche rappresentanti della polizia locale di Roma Capitale. Sfiorata la tragedia questa mattina a Rescaldina, un bambino di 5 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina di Viale Aldo Moro. Il piccolo si sarebbe sporto dal balcone, avrebbe perso l'equilibrio, la caduta attutita dai fili di uno stendino. Il bambino è stato portato in codice rosso in ospedale. Il calcio, i mondiali, Stati Uniti, Belgio, Inghilterra, gli ottavi, tennis, Wimbledon, oggi in campo 6 italiani. Dall'estero, inferno a Kiev, pioggia di missili russi, crolli e incendi, colpito anche un pronto soccorso. Mosca annuncia, intensificheremo i nostri attacchi. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: L'ora della decompressione. Spiegazione, facile. Decompressione perché ci decomprimiamo. Ti metto più musica, io parlo di meno, quindi meno pressione, meno chiacchiere, più relax fino a ora di pranzo, fino all'ora in cui poi lascio microfono e cuffie a Fabiana Sera. Allora si riparte con Pretenders, I Stand By You, tanti altri successi faranno da cornice all'ora che ci vede insieme. E via, alza il volume e io ti regalo tutta la musica che vuoi.
14: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Tra il clamore della folla ce ne stiamo io e te, felici di essere insieme, parlando, senza dire nemmeno una parola.

0: Just Give Me Reason, Pink, Dimensione Suono Soft, nel pomeriggio, nell'ora della decompressione, insieme a Francesco Cavuoto. Tra poco tornano i nostri successi.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Outfit estivi a prezzi incredibili?
3: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
2: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
3: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
2: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
9: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
1: Dimensione Suono Soft.

Dietro nel tempo e soprattutto ritorniamo in Italia con un cantautore che ha fatto la storia della musica italiana e continua ancora a scrivere capitoli della nostra storia musicale. Lui si chiama Antonello Venditti, ma forse era quasi inutile che io lo dicessi perché l'hai riconosciuto dalla prima nota. Nel pomeriggio, nell'ora della decompressione, su Dimensione Suono Soft, alza il volume perché ti regalo la sua stella.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Juan Chiov, Pino Daniele. Sembra quasi azzeccata in questi giorni questa canzone. Per chiudere il nostro appuntamento di giovedì, rifacciamo tutto domani, ma adesso c'è Fabiana Sera. Eh sì, arriva la bionda ad accompagnarti per le prossime 4 ore qui su Dimensione Suonosoft. Io ti aspetto domani a partire dalle 9, subito dopo l'ora buono. Da Francesco Gavuoto, baci, riposa, rilassati, rigenerati, fai quello che ti piace. A domani, ciao.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac. Radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Ha fatto un grande gesto per il bene di un altro, per quei valori in cui credeva, non un gesto temerario. Così il parroco della chiesa del Corfetto, dove si sono celebrati a Milano i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto in seguito alla caduta dalla moto di servizio durante un inseguimento, presenti il sindaco Beppe Sala, il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, ma anche rappresentanti della polizia locale di Roma Capitale. Oggi a Milano è lutto cittadino. È indagata per istigazione a delinquere finalizzata al terrorismo internazionale e apologia di associazione terroristica la donna che sfilò al corteo del 25 aprile avvolta in una bandiera di Hezbollah. La 34enne, indagata insieme ad altre 4 persone, è stata perquisita questa mattina nella sua casa di Milano dai ROS. Verrà interrogata in giornata. Le viene contestata anche l'aggravante di aver diffuso le foto sui social. Una cava adibita a officina meccanica abusiva scoperta dalla Guardia di Finanza in Val Brembana, sequestrato il capannone, anche le attrezzature, contestate violazioni amministrative per oltre 5.000 euro. Google, confermata la maxi multa da 4,1 miliardi da parte della Corte di Giustizia Europea, abuso di posizione dominante con Android. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
8: Ti accolgo con piacere nel primo pomeriggio di Dimensione Suonosoft, un giovedì bellissimo. A mio modesto avviso è uno dei giorni più belli, forse il più bello della settimana, perché sai, è l'anticamera del weekend, ne abbiamo già parlato qualche volta in questi anni, però proprio il giovedì si prepara già il venerdì, capito? Cioè sì, è un po' forzata la cosa, mi rendo conto. Ti auguro ogni bene, lo faccio su Dimensione Suonosoft, la voce è quella di Fabiana Sera, ti accompagno fino alle 17. Che bella la prima Good Life, perché noi spesso ci preoccupiamo, non so se sei d'accordo, troppo spesso degli altri, ma a noi stessi ci pensiamo. Luglio, tra l'altro, è anche ne parleremo, è anche il mese dell'amor proprio, del prenderci cura di noi stessi, e quindi la Good Life va proprio en pendant. Va proprio a fagiolo, cade proprio a fagiolo, perché parleremo del diritto di dimenticare, e te lo spiego tra poco. Seconda Good Life, parleremo di identità. Siddhartha, un proverbio bellissimo che ha molto a che fare, perché oggi è il compleanno anche di Hermann Hesse, quindi il primo cioè il proverbio di questa Good Life dedicata al culturone del giovedì va proprio al passo con questo. Da bando alle ciance, dai, ascoltiamoci un po' di bellissima musica. Il primo disco è una colonna sonora stupenda, e io diciamo che vorrei anche cominciare. Tu che cosa ne pensi? Dai, si parte!
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Come i bimbi, l'amore gioca a nascondino. A volte si nasconde dentro un sogno e noi contiamo i giorni, le ore, i minuti mentre lo inseguiamo. I could stay awake just to hear.

0: io. Enrique Iglesias con Hero, questo è il pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Per fortuna ci sono giornate in cui ci è permesso dimenticare tutto o perlomeno fare una bellissima selezione.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
6: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
1: Dimensione Suono Soft.
9: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
10: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
9: Non vorrei parlare.
10: Cosa sei?
9: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
10: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
9: Tu sei il mio ieri, il mio

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Diciamoci la verità, viviamo giornate dominate dall'imperativo categorico della memoria assoluta. Non so le tue giornate, ma nelle mie ci sono cose da ricordare, mail che accumulano migliaia di messaggi, telefoni con calendar infiniti. E in questo scenario direi apocalittico, ti dono però un respiro. L'I Forgot Day, il Me Ne Sono Dimenticato Day, che si eleva a vera e propria osi di salute mentale. Una giornata non ufficiale, ma direi sacrosanta, non so se sei d'accordo. Vada bene, non celebriamo la sbadataggine fine a se stessa, perché è per quello che te vuoi celebrare, ma ci invitiamo.

0: ricordare davvero tutto e ricordare ogni singolo frammento della nostra vita, il sistema nervoso fa un bel respiro e si rilassa istantaneamente. Se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi anche su dimensionesuonsoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate sempre al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: da Modugno a Negramaro è davvero un attimo meraviglioso concludere la nostra prima ora insieme in questo bellissimo giovedì 2 luglio. Adesso cedo la linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Sono un gesto temerario, ma un grande gesto per il bene di un altro. Così il parroco della chiesa del Corvetto a Milano ha parlato di Francesco. Imprezzabile, l'agente di polizia locale è morto durante un inseguimento nella chiesa del Corvetto. Presenti il sindaco Giuseppe Sala, il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana. Oggi a Milano è lutto cittadino. Indagata per istigazione a delinquere finalizzata al terrorismo internazionale e apologia di associazione terroristica, la donna che partecipò al corteo del 25 aprile avvolta in una bandiera di Hezbollah, la 34enne, indagata insieme ad altre 4 persone, è stata perquisita questa mattina nella sua casa di Milano, verrà interrogata in giornata. La polizia ha fermato 3 operatori aeroportuali della Malpensa e in almeno 50 episodi avrebbero intercettato le valigie di alcuni viaggiatori sottraendo beni di lusso come borse e abiti per un valore di 300.000 euro. Una cava adibita a officina meccanica abusiva scoperta dalla Guardia di Finanza in Val Brembana, sequestrato il capannone e le attrezzature, contestate violazioni per oltre 55.000 euro. Almeno 18 morti nel raid russo su Kiev, intensificheremo gli attacchi, promette adesso Mosca. E tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Ti tengo compagnia fino alle 17, torno a farti compagnia dopo le news, ringraziando sempre la nostra redazione. Il mio nome è Fabiana Sera, tu hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, che è la radio del benessere e del relax. Spesso abbiamo parlato di quanto benessere e relax appunto ci regalano le visite nei musei, e spesso torna puntuale la prima domenica gratis nei musei. In questo caso propongo un po' di musei gratuiti a Milano, per esempio il Museo Archeologico, il Museo del Castello Sforzesco e il Museo d'Arte della Fondazione Rovati, dove c'è una mostra molto molto interessante che si chiama Gli Etruschi e l'Olanda. Infine è possibile visitare anche gratuitamente il Museo del Novecento e la Galleria d'Arte Moderna a prezzo ridotto. Tutto questo domenica, questa qui, 5 luglio. Vai, divertiti, informati, impara cose nuove, porta i bambini, perché è bello anche imparare a visitare mostre un po' tra virgolette da grandi, anche con loro, spiegando che l'arte non è assolutamente una cosa da grandi, ma è fruibile a tutte le età. E facci sapere se ti sono piaciute. Comunque su domenica gratis, domenica 5 luglio, nei musei gratis sul web trovi tutti quanti i musei proprio aperti in tutte le città d'Italia. Noi intanto continuiamo, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, un bellissimo disco dolcissimo e adattissimo a quest'ora. Dream a little dream of me, ci sono i Mamas and Papas, buon pomeriggio.
10: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: L'amore è un chirurgo senza esperienza. Dimentica le farfalle nello stomaco, mette il cuore in gola, sposta la testa tra le nuvole.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

0: Cortado con I'm Like a Bird. La domanda è semplice, vorrei che mi rispondessi al 393-700-9000, così ci facciamo due chiacchiere e quattro risate. Che cos'ha di così speciale questa Italia? Ma perché è sul podio, diciamo, tra le mete più, la destinazione più amate dell'estate 2026? È uscito un sondaggio di cui ti parlo tra pochissimo su Booking, che dice quali sono le mete appunto nel mondo proprio più desiderate. Che cosa abbiamo di così speciale? 393-700-9000, te ne parlo tra pochissimo.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
10: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
12: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono

Lucio Dalla e Morandi, Vita. E allora, l'Italia non è che nel podio, ma è la prima destinazione più amata dell'estate 2026 dai turisti di tutto il mondo. È un sondaggio di Booking, seguita a ruota da Spagna e Francia. La regione più amata è la Puglia, seguita da Sicilia, Sardegna, Veneto e Toscana. Ma non siamo solamente mare, siamo una serie di fattori meravigliosi, amati in tutto il mondo: qualità della cucina, città d'arte e spiagge da cartolina. Insomma, come si dice, ce l'abbiamo proprio tutte. Sei d'accordo? Hello.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: sempre meraviglioso ascoltare Poetica con il pathos di Cesare Cremonini a chiudere un'altra ora insieme. Ho scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft e adesso anche le news.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Sono un gesto temerario, ma un grande gesto per il bene di un altro. Così il parroco della chiesa del Corvetto a Milano ha parlato di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto durante un inseguimento. Presenti il sindaco Beppe Sala, il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana. Oggi a Milano il lutto cittadino. La polizia ha fermato 3 operatori aeroportuali della Malpensa. Nemmeno 50 episodi avrebbero intercettato le valigie di alcuni viaggiatori, sottraendo beni di lusso come borse e abiti per un valore di 300.000 euro. Sfiorata la tragedia questa mattina a Rescaldina, un bimbo di 5 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina e si sarebbe sporto dal balcone, avrebbe perso l'equilibrio. La caduta attutita dai fili di uno stendino, il bimbo è finito in codice rosso. Almeno 18 morti nel raid russo su Kiev, intensificheremo gli attacchi, promette Mosca. Il Venezuela, il Consiglio dei Ministri del governo italiano ha proclamato lo stato di emergenza per intervento all'estero per circa la durata di 6 mesi. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Eccomi ancora una volta con te per un'altra ora insieme qui su Dimensione Sono Soft, la voce è quella di Fabiana Sera. Grazie per averci scelto per le tue ore, spero, post-prandiali. Che bello post-prandiali, eh? Bello, molto molto calofonico. Oggi momento culturone, tu lo sai, il giovedì parliamo di proverbi, detti, parole che significano qualcosa, invece il venerdì si parla di etimologia, quindi radici della nostra lingua. Bello però fare un pochino di culturone, signora mia, perché insomma un po' tra tante sciocchezze che ti dico invece poi qualcosa di elevato pure ci vuole. E oggi è il compleanno di un importante. Vabbè che tutti quanti i compleanni sono importanti, vabbè che bla bla bla, però se hai scritto Siddhartha, se hai scritto il lupo nella steppa, magari un po' più importante di noi sei. E quindi auguri a Hermann Hesse, un signore che ha scritto tante cose belle e da cui poi sono partita per analizzare un proverbio che mi è piaciuto tanto. Te ne parlo tra pochissimo, perché adesso sto zitta che è meglio, perché abbiamo un sacco di musica da ascoltare. Il primo discone è un successo che conosci a memoria, ci scommetto davvero, Mattia Bazzarra, che arrivano con Ti sento. E noi la cantiamo insieme a loro.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Se qualcuno mi chiedesse che cos'è l'amore, io risponderei pensando a te. Direi che per me l'amore è amarti più di me stessa. Direi che è pensarti in ogni momento. Direi che è guardarti senza mai stancarmi, perché sei la cosa più bella che abbia mai visto. Direi che l'amore sei tu.

0: io lo adoro, ogni cosa che canta, veramente. Lionel Richie con You Are. Tra un po' ti parlo di proverbi bellissimi di Herman Hesse, di oceani, di rive e di tanto coraggio.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: No, sì! Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
13: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
14: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
16: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

E allora oggi prendo spunto, come ti dicevo poc'anzi, proprio dal compleanno del premio Nobel Hermann Hesse, non Pizza e Fichi, per parlare del suo capolavoro Siddhartha. In realtà i suoi romanzi, tutti quanti, un po' quelli là di Hermann Hesse, non so se hai letto mai qualcosa, riflettono il percorso psicologico nostro legato a razionalità e istinto, quindi due contrasti tanto, spiritualità e carne, razionalità e istinto, di pancia proprio e di testa, e Hesse offre proprio un modello di decompressione intellettuale, ci ricorda che l'armonia non si raggiunge attraverso la conformità con gli altri, quindi essere sempre tutti uguali, non prendere mai il coraggio di dire quello che pensiamo, ma attraverso le proprie contraddizioni per raggiungere a una comprensione autentica e unica. Leggo a questo punto di partenza quindi un celebre aforisma dello scrittore e filosofo francese André Gide: non si possono scoprire nuovi oceani se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva, che è una massima che, se vuoi, fotografa con precisione chirurgica, no? Il nucleo di capolavori come Siddhartha o Il lupo nella steppa, perché la riva rappresenta la zona di comfort, le aspettative delle nostre famiglie, le convenzioni sociali, non facciamo dispiacere nessuno, le risposte preconfezionate che la società ci fornisce, via discorrendo. L'oceano invece è il viaggio spaventoso ma fondamentale, vitale, emozionale verso l'individuazione, cioè la scoperta del nostro

0: ma il ritmo di questo bellissimo pezzo. Ma dimmi tu, Paul Young con Love of the Common People, a chiudere un'altra ora insieme, adesso linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Say yellow to summer sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
6: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mahak. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mahak, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Sono un gesto temerario, ma un grande gesto per il bene di un altro. Così il parroco della chiesa del Corvetto a Milano ha parlato ai funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto durante un inseguimento. Oggi è lutto cittadino. E alle 18 i funerali congiunti dei tre ragazzi di Paderno Dugnano morti nell'incidente del canale Viloresi a Senago. Fermati tre operatori aeroportuali della Malpensa, in almeno 50 episodi avrebbero intercettato le valigie dei viaggiatori, sottraendo beni di lusso per un valore di 300.000 euro. Alla manifestazione del 25 aprile con la bandiera di Hezbollah, a Milano indagata per terrorismo una donna di 34 anni, che è stata perquisita questa mattina, oggi verrà interrogata. Si sporge e cade dal quarto piano, grave un bimbo di 5 anni, l'incidente questa mattina a Rescaldina. Venezuela, il Consiglio dei Ministri ha proclamato lo stato d'emergenza per intervento all'estero per la durata di 6 mesi. Tre settantenni francesi giù dal dirupo con il quad, incidente mortale nell'Imperiese. Tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Eccomi ancora una volta con te su Dimensione Suono Soft, la voce è quella di Fabiana Sera, ultima ora insieme per questo primo pomeriggio di giovedì 2 luglio. Ti propongo un evento sul territorio molto molto interessante, perché una volta non era scontato essere donna nel mondo che contava, e quindi Brescia regala una visita guidata molto bella, un itinerario molto coinvolgente dedicato alle donne che hanno lasciato un segno profondo nella storia di Brescia, quindi dalle eroine del Risorgimento alle rivoluzionarie coraggiose, ma poi ci sono anche artiste raffinate, benefattrici illuminate, quindi ripercorrerai le loro vite nei luoghi dove vissero, lottarono, si distinsero, ed è anche grazie a loro che Brescia è oggi così illuminata e bella. Bellissimo questa cosa, ti lascio anche un sito di riferimento che è italia-intour.com. L'appuntamento è per oggi, stasera alle 20.30 sotto Palazzo della Loggia, in Piazza della Loggia. Bellissimo, tutte le informazioni le trovi chiaramente sul web. Intanto andiamo avanti, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone 1994, guarda, mi ricordo proprio a memoria anche l'anno, e poi Giorgia a Sanremo, stupendo. Buon pomeriggio.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Domenica saremo insieme 5-6 ore, troppo poco per parlare, abbastanza per tacere, per tenerci per mano, per guardarci negli occhi.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Due destini, Tiro Mancino, ti ricordi che spesso parliamo anche recentemente, l'abbiamo fatto, di sospensione per i minori di 16 anni dei social, arrivano le prime risposte da parte dell'Australia. Te ne parlo tra poco.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Outfit estivi a prezzi incredibili?
3: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
2: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
3: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
2: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
1: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Unad Love, intanto un grosso flop a quanto dice il British Medical Journal per il divieto in Australia di consentire l'accesso ai social da parte dei minori di 16 anni. E invece pareva che andasse bene, invece quando si vieta qualcosa senza educazione civica, a mio modesto avviso, non è che si va molto bene. Insomma, gli under age aggirano le restrizioni, si scrivono con documenti falsi oppure chiedono ai genitori di coprirli perché non hanno capito la razza di questa cosa, e chissà come andrà a finire. Intanto i social non fanno nulla da parte loro per impedire che questo accada. Smile.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Un bellissimo modo di concludere il nostro appuntamento di oggi. C'è Annie Lennox, questa è Why, adesso un piccolo recap e poi le news. Oggi ti ho parlato nella prima Good Life del potere di dimenticare, cioè ogni tanto noi dobbiamo fare un reset, che questo è un alibi, no? Che ci possiamo giocare quando dimentichiamo. No, sto facendo un reset di memoria. Io c'ho proprio la memoria di Dory, quella lì del pesciolino Nemo, no? Zitto e nuota, nuota e zitto, cioè dimentico tutto. Per fortuna ho un marito che è del segno della Vergine, quindi ricorda tutto tipo computer. Ma perché? Perché la nostra memoria non può contenere troppe celle occupate per cose inutili e quindi in realtà è una pulizia, no? È un decluttering della nostra memoria, dunque prendiamoci sempre cura di noi e della nostra salute mentale. Seconda Good Life dedicata ad Herman S., oggi il suo compleanno, abbiamo abbiamo ricordato un proverbio che ha molto a che fare con l'identità dei suoi romanzi. Io ti saluto, ti ringrazio, se vuoi ci sentiamo domani sempre a partire dalle ore 13, buona serata.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Non un gesto temerario, ma un grande gesto per il bene di un altro. Così il parroco della chiesa del Corvetto a Milano ha parlato ai funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto durante un inseguimento. E alle 18 oggi i funerali congiunti dei tre ragazzi di Paderno morti nell'incidente del canale Villoresi a Senago. Fermati tre operatori aeroportuali della Malpensa, in almeno 50 episodi avrebbero intercettato le valigie dei viaggiatori sottraendo beni di lusso per un valore di €300.000. Al corteo del 25 aprile con la bandiera di Hezbollah, indagata un'attivista filo Ayatollah, perquisita l'abitazione di una milanese 34enne dai carabinieri del ROS, nei suoi profili social ha trovati post che inneggiano agli islamisti radicali. Si sporge e cade dal quarto piano, un bimbo di 5 anni si salva grazie ai fili per stendere la biancheria, portato in ospedale non è grave, è successo questa mattina a Rescaldina. Torneo di Wimbledon, Sonego al terzo turno dopo aver battuto Diallo in 5-7, in programma oggi anche Berrettini Fils e Cobolli Duckworth. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
11: Ben ritrovata, ben ritrovato, buon pomeriggio e buona estate da Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Oggi è giovedì 2 luglio 2026, anche oggi dopo Fabiana Sera, che saluto e che ringrazio. Io sono Roberto, sarò con te fino alle 21 anche oggi con gli appuntamenti di sempre, con Francesca Romana Barberini, con Enrico Mentana, le notizie di Good Life, la nostra redazione e un'infinità di musica, la più dolce, la più bella, con i successi di ieri e di oggi. Allora iniziamo subito con un aforisma e appunto una splendida canzone d'amore per te.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Chi ti ama ti sente, ti cerca, ti parla, ti abbraccia, ti disegna il giorno con le sue emozioni.

0: Una lunghissima carriera, decine e decine di successi, e oggi uno di questi suoi successi lo abbiamo ascoltato insieme sulla tua radio del benessere. Era Zucchero con Ridammi il sole.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
4: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
9: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Ed era Gianluca Grignani con la sua meravigliosa destinazione paradiso nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft, quando è il momento di ospitare Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Oggi pomeriggio vi porto su una bellissima terrazza, è il Roof Garden L'Uliveto dell'Hotel Diana, dove lo chef Umberto Vezzoli metterà in scena un nuovo teatro del gusto. In realtà tutte e due le parole vanno bene per questo appuntamento che sarà il 7 luglio e lo chef Umberto Vezzoli è con noi. Caro chef, bentornato a Segreti in tavola.
3: Grazie, buongiorno a tutti. Non a caso
2: stiamo parlando di un nuovo teatro del gusto, quindi un nuovo appuntamento con i grandi prodotti del Lazio, e però parlavamo anche di campo, perché chi sarà il protagonista di questa serata?
3: Allora, il protagonista di questa serata sarà Le Faeta, giù nel Frosinate, dove proprio questi due ragazzi molto giovani hanno preso in eredità, diciamo, dalla famiglia, del nonno, eccetera, un'azienda che produce proprio grano, che fanno la pasta, le farine, e automaticamente là dove c'è farina c'è comunque storia. E quindi io con loro abbiamo fatto un giro, diciamo così, dei suoi prodotti e abbiamo tirato fuori questo tipo di farine e ho preso da loro, fanno un crackers che è strepitoso, e in effetti faremo un crackers con un battuto di gambero rosso al lime, proprio così come benvenuto dello chef. Quindi già il benvenuto, come si dice, il buongiorno si vede dal mattino, no? Cioè, e poi loro fanno un tonnarello e un lombrichello che è proprio acqua e farina, e lo faremo poi con un ragù di carote di Maccarese, che anche questo è abbastanza molto tipico, e quindi anche lì abbiamo proprio territorio al 100%. Dopodiché andiamo a chiudere con perché loro fanno anche un pane a cassetta e con un classico dei classici, mozzarella in carrozza, con la mozzarella, un filettino di acciuga passato poi nell'uovo, nel pane, poi fritto, e si chiude alla grande con un maritozzo. Il maritozzo che facciamo proprio così, con una mousse al cioccolato all'interno, perché di solito
2: è con la panna, la crema, eccetera.
3: E invece noi l'abbiamo rivisto un po' così, ecco, utilizzando comunque sempre il territorio, le farine, l'autenticità e la artigianalità di queste farine fatte ancora a pietra, ancora nel modo
2: assolutamente
3: naturale.
2: Caro chef, è sempre un piacere sentirti parlare, perché cioè, si sente proprio l'entusiasmo della scoperta di questi grandi prodotti del Lazio, quindi è protagonista, ripetiamo, l'azienda agricola Le Faeta, i pani di Arpino, il grano antico, e quindi appuntamento, rinnoviamolo martedì 7 luglio per questo nuovo appuntamento del Teatro del Gusto.
3: Sarà un piacere cucinare per voi, vi aspetto.
2: Grazie chef Vezzoli, sarà un piacere passare ad assaggiare queste bontà che stai per preparare. Noi ci sentiamo sempre qui su Dimensione Suono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Eh sì, è proprio vero. Ogni canzone con noi di Dimensione Sono Soft, una profonda ed intensa emozione. Grande, grande, grande era Mina e tra pochissimo tornerà alla redazione con le ultime notizie.
1: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buonasera da Francesco Di Bruno. Non un gesto temerario, ma un grande gesto per il bene di un altro. Così il parroco della chiesa del Corvetto a Milano ha parlato ai funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto durante un inseguimento. E torna in carcere intanto Genti Berisha, per lui un nuovo ordine di custodia per traffico di droga per il 26enne albanese fuggito proprio durante quell'inseguimento. Erano stati disposti i domiciliari con braccialetto elettronico, ora però è giunto il nuovo ordine di arresto. Fermati tre operatori aeroportuali della Malpensa, in almeno 50 episodi avrebbero intercettato le valigie dei viaggiatori sottraendo beni di lusso per un valore di 300.000 euro. Si sporge e cade dal quarto piano, un bimbo di 5 anni si salva grazie ai fili per stendere la biancheria, portato in ospedale non è grave, l'incidente questa mattina a Rescaldina. Lo sport, il tennis, con il torneo di Wimbledon, Sonego batte Diallo 3-2 e passa così al terzo turno. In programma oggi anche le sfide di altri due azzurri, Berrettini contro Fils e Cobolli contro Duckworth. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Lo vuoi un suggerimento per il weekend? Sabato 4 e domenica 5 luglio alla Cascina Casale in via Trieste 3 a Cassina de Pecchi, Milano, si svolge il Martesana Festival, due giorni tra buon cibo, cultura e turismo per il primo festival itinerante made in Martesana. In entrambe le giornate, a partire dalle 16, la Cascina Casale ospita gazebo di associazioni, enti e realtà locali per fare rete e informarsi sulle bellezze e attrattività della Martesana, fra appunto cibo, cultura, turismo, ambiente e tanto altro. Inoltre il mercato contadino con i prodotti del territorio e anche la possibilità di gustare direttamente la proposta culinaria che arriva dalle aziende agricole e dai produttori locali con un menù tipicamente made in Martesana. Tutte le informazioni sul sito ecomuseo.it. museomartesana.it.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: In un universo parallelo, dove le notti senza buio durano anni e dove difendersi non serve, ci stiamo già dicendo ti amo come nessuno mai.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Sì, ci piace anche la sua versione di questo successo di Gianni Morandi. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. La voce era quella di Lucio Dalla.
1: Prenditi una pausa. Respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
5: df-sportspecialist.it, gli specialisti dello sport.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

È questa la musica della tua radio del benessere. Certamente i successi dei giorni nostri, ma spesso e soprattutto molto volentieri i capolavori storici, le canzoni del passato, in questo caso Paolo Conte, la bellissima Via con me. Da un artista assolutamente straordinario ad un altro, colonna sonora famosissima di un film veramente toccante. Sto parlando di Bruce Springsteen, eccolo, con Streets of Philadelphia.

0: Un'altra canzone della dolcezza infinita con Non abbiamo bisogno di parole, Ron su Dimensione Suono Soft. Tra pochissimo tornerà alla redazione con le ultime notizie.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac. Radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buonasera da Francesco Di Bruno. Torna in carcere Genty Berisha, l'uomo che guidava l'auto inseguita dal vigile imprezzabile. Il 26enne albanese è stato nuovamente arrestato questa mattina su decisione del giudice del tribunale di Brescia, che ha aggravato la sua misura cautelare per un'inchiesta del 2024. Questa mattina intanto sono stati celebrati al Corvetto i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto durante l'inseguimento con Berisha. Non un gesto temerario, ma un grande gesto per il bene di un altro, ha detto il parroco durante la sua omelia. A Paderno Dugnano invece i funerali congiunti dei tre ragazzi morti nell'incidente del canale Villoresi a Senago dello scorso 21 giugno. Fermati tre operatori aeroportuali della Malpensa, in almeno 50 episodi avrebbero intercettato le valigie dei viaggiatori sottraendo beni di lusso per un valore di 300.000 euro. Lo sport, il tennis, con il torneo di Wimbledon al terzo turno Sonego che batte Diallo 3-2, in programma oggi anche le sfide di Berrettini contro Fils e Cobolli contro Duckworth. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
12: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
14: Capita spesso, anzi capita molto di rado, che un esponente politico disveli una propria debolezza, una propria malattia. Lo ha fatto in maniera sicuramente toccante durante una cerimonia religiosa, quella della Madonna delle Grazie nella Basilica di Benevento, la Madonna delle Grazie che protegge il Sannio secondo la Chiesa Cattolica. Lo ha fatto Clemente Mastella, da 10 anni è sindaco di Benevento e prima esponente politico nazionale, che è stato in governi di centrodestra e di centrosinistra, e prima ancora era stato un esponente di punta della Democrazia Cristiana e di Ciriaco De Mita. Si è rivolto ai fedeli chiedendo di pregare per lui. Anche io sono malato, spero di farcela. Sono parole che lasciano in sospeso ovviamente sia l'entità della malattia sia le prospettive, ma tanto è bastato, soprattutto perché pronunciato in una cornice suggestiva e religiosa, per creare contemporaneamente sconcerto e una fortissima empatia, tanto che ritualmente si è elevato un applauso all'interno della basilica. Ora, ovviamente, tutta la politica si stringe attorno a Mastella, che è una figura di primissimo piano, anche perché ha ricordato proprio con una cerimonia, e chissà se lui già sapeva di dover poi fare quell'altro annuncio a pochi giorni di distanza per festeggiare i 50 anni di carriera politica. E ne ha fatte di cotte e di crude, ne ha viste di cotte e di crude. E adesso ci ha sorpreso un'altra volta, sapendo che nella prospettiva e nella speranza di molti darà anche un annuncio più incoraggiante, magari tra poche settimane.
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Buonasera a te, sono Roberto e questa è la tua radio del benessere. Ringrazio la redazione per gli ultimi aggiornamenti e quindi è il momento di tornare ai nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi. Non prima di aver ascoltato un nuovo aforisma d'amore, poi per i classici ci saranno i Police con Every Breath You Take.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Fammi ritornare finché batte il cuore, finché ho ancora il tempo di pensare, amore. Alla fine della notte, nei colori del silenzio, c'è una casa di farfalle, in mezzo al vento.

0: Afterglow. Ed Sheeran con Afterglow nella sera di Dimensione Sonosoft. Il fascino del cosmo. Oggi è il 2 luglio, una giornata particolare che approfondiremo nell'ultimo appuntamento Good Life.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Outfit estivi a prezzi incredibili?
7: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
6: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
7: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
6: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro.it.
10: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Nella giornata di domani, generale stabilità sull'Italia nord-occidentale, tra Piemonte e Lombardia ritroveremo cielo sereno poco nuvoloso, una giornata ampiamente soleggiata e di caldo. Il caldo ovviamente tornerà a farsi sentire, anche se non saranno più quei valori estremi delle ultime giornate con 38-39 gradi. Sarà una giornata soleggiata con massime però fino a 32-33 gradi anche a Torino e a Milano. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono

0: Era Vasco Rossi con Un Senso su Dimensione Sonosoft. Ultimo appuntamento Good Life. Oggi è il World UFO Day, celebrato proprio il 2 luglio, che trae ispirazione dall'incidente di Roswell del 1947, spesso associato alla nascita delle teorie sugli UFO. In realtà, secondo una ricostruzione diffusa, si sarebbe trattato dello schianto di un pallone spia militare statunitense, poi mascherato come pallone meteo, alimentando la leggenda degli alieni. Dal punto di vista della psicologia, l'interesse per la vita extraterrestre attiva un fenomeno noto come effetto panoramico, uno stato cognitivo studiato originariamente sugli astronauti in orbita, che si manifesta con un senso di meraviglia e di profonda interconnessione globale quando ci confrontiamo con la vastità dell'universo. La ricerca inoltre dimostra che l'esposizione a stimoli che riguardano l'infinito abbassa i livelli di stress sistemico. L'osservazione del cielo notturno riduce lo stress e aiuta la regolazione dei ritmi circadiani, migliorando il sonno grazie alla melatonina. La riflessione sul cosmo favorisce benessere mentale e distacco dalla quotidianità.
1: Dimensione Suono Soft.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: La sera è più dolce con la musica della tua radio del benessere. Israel Kamakawi Volley con Somewhere Over the Rainbow conclude un'altra ora di musica e quindi tra poco le ultime notizie.
1: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buonasera da Francesco Di Bruno. Torna in carcere Genty Berisha, l'uomo che guidava l'auto inseguita dal vigile imprezzabile. Il 26enne albanese è stato nuovamente arrestato questa mattina su decisione del giudice del Tribunale di Brescia, che ha aggravato la sua misura cautelare per un'inchiesta del 2024. Questa mattina intanto sono stati celebrati al Corvetto i funerali di Francesco Imprezzabile. L'agente della polizia locale è morto durante l'inseguimento con Berisha. Non un gesto temerario, ma un grande gesto per il bene di un altro, ha detto il parroco nell'omelia. A Paderno Dugnano invece i funerali congiunti dei tre ragazzi morti nell'incidente del canale Villoresi a Senago dello scorso 21 giugno. Alessandro Bastoni non si presenterà domani all'interrogatorio per il quale era stato convocato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta in cui è indagato per concorso in prostituzione minorile. Il difensore dell'Inter si avvale della facoltà di non rispondere. Trista azzurra Wimbledon, al terzo turno Cobolli, Berrettini e Sonego che hanno eliminato rispettivamente Duckworth, Fils e Diallo. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
0: Il piacere, la gioia infinita di ritrovarsi ogni giorno in diretta dalle 6 fino alle 21 per condividere con te emozioni intense legate alla musica più bella, alla musica più dolce, i successi di oggi e tanti classici che puoi ascoltare insieme a noi qui su Dimensione Suono Soft. Buona serata ancora a te, sono Roberto, ecco un nuovo aforisma d'amore per i classici italiani. A seguire ci saranno Mattia Bazar con Solo Tu.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Due cuori innamorati sono come due orologi magnetici. Ciò che si muove in uno non può non far muovere anche l'altro, perché in entrambi agisce la medesima cosa, perché li attraversa una sola forza.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: poterti dire.
1: Negramaro su Dimensione, sono Soft e mi raccomando, non perdere gli appuntamenti live con il loro tour. Ricordo, per la Lombardia sei ancora in tempo, se vuoi assistere al loro concerto del 10 luglio a Brescia ci sono ancora biglietti disponibili. Poi ci sarà un altro appuntamento l'8 settembre al Parco della Musica di Milano.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
6: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi!
7: df-sportspecialist.it, gli specialisti dello sport.
8: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Nella giornata di domani, generale stabilità sull'Italia nord-occidentale, tra Piemonte e Lombardia ritroveremo cielo sereno poco nuvoloso, una giornata ampiamente soleggiata e di caldo. Il caldo ovviamente tornerà a farsi sentire, anche se non saranno più quei valori estremi delle ultime giornate con 38-39 gradi. Sarà una giornata soleggiata con massime però fino a 32-33 gradi anche a Torino e a Milano. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

Francesco De Gregori e i suoi dolcissimi classici li potrai ascoltare anche live, perché ti ricordo c'è una lunghissima serie di concerti a Milano al Teatro Out Off dal 25 novembre al 22 dicembre 2026.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: forever. Una delle storiche canzoni dei Queen per concludere il mio appuntamento del giovedì insieme a te qui su Dimensione. Sono Software, a Heaven for Everyone. E quindi anche per oggi siamo ai saluti. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Ci sarà tra poco l'ultimo spazio dedicato all'informazione e poi una dolce serata con le canzoni d'amore della tua radio del benessere. Nuovamente in diretta a partire dalle 6 di domani mattina. Laura Buono, ricorda, ti aspetta per la sveglia come ogni giorno dal lunedì al venerdì. Anche io ti aspetto domani. Ci ritroveremo nel pomeriggio a partire dalle 17. Buona serata, ciao.
1: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buonasera da Francesco Di Bruno. Torna in carcere Genty Berisha, l'uomo che guidava l'auto inseguita dal vigile Francesco Imprezzabile. Il 26enne albanese è stato nuovamente arrestato questa mattina su decisione del giudice del Tribunale di Brescia, che ha aggravato la sua misura cautelare per un'inchiesta del 2024 su traffico di droga. Questa mattina intanto sono stati celebrati al Corveto i funerali di Francesco Imprezzabile. L'agente della polizia locale è morto durante l'inseguimento con Berisha. Non un gesto temerario, ma un grande gesto per il bene di un altro, ha detto il parroco nell'omelia. A Paderno Dugnano invece oggi i funerali congiunti dei tre ragazzi morti nell'incidente del canale Viloresi a Senago dello scorso 21 giugno. Alessandro Bastoni si avvale della facoltà di non rispondere e non si presenterà dunque domani all'interrogatorio per il quale era stato convocato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta in cui è indagato per concorso in prostituzione minorile. Il tennis, Trista Azzurra Wimbledon, accedono al terzo turno Cobolli, Berrettini e Sonego, che hanno eliminato Duckworth, Fils e Diallo. Ed è tutto, le news, tranno domani.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: L'amore? Non so. Se include tutto, anche le contraddizioni e i superamenti di se stessi, le aberrazioni e l'indicibile, allora sì, vada per l'amore. Altrimenti no.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.

0: ancora tu qui.
1: Grande amore, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Tutta la notte canzoni d'amore.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Ti amo come un bambino che vuole giocare con te e un uomo che vuole invecchiare con te.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
3: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
1: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Basta guardarsi e poi avvicinarsi un po'. E non lasciarsi mai impaurire, no. Amarsi un po' è un po' fiorire.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Sincerità, passione, rispetto. L'amore è una cosa semplice, ma con parole complesse.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suona.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Pensa all'amore come a uno stato di grazia, come all'alfa e all'omega in se stesso contenuto. È la vita, e non la morte, a non avere confini.

0: Me.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
2: Un pomeriggio della vita.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non ho mai amato. Non ho mai pianto. Non ho mai vissuto.